0: 已經叫你叔叔啦，咁樣係咪？係
1: 啊。
0: 嗱，你呢樣嘢就俾我諗起一樣嘢嘅，就係有一日係上個禮拜啫嘛。星期五我就應該去咗玩啦。突然之間你就 send 咗有一段嘢俾我，話俾我聽嘅就係一個我個朋友咧，佢走咗，等於係咁嘅咋。你係唔知道嘅就係你今次你見佢可能係最後尾一次嘅，係咪？
2: 你真係唔知噶嘛？
0: 你真係唔知㗎，
2: 人生無常。
0: 係啊，因為呢樣嘢真係好無常。咁所以我覺得今日嘅我哋呢一個嘅題目就係話，你要點一首歌俾一個嘅就係突然間想起又得，又或者嘅就係你會好掛住嘅朋友咯，係一個朋友咯。咁其實我覺得都有好多嘅故仔都可以同大家分享嘅。
2: 係啊，咁我率先就帶嚟呢一隻歌啦，就係嚟自周華健嘅呢首《有沒有一首歌》。会让你想起我唔系，
0: 我有一位小朋友，
2: 啲歌词都好值得细味嘅。
0: 呢只好正，